0: bellissimo, anche con Zambianchi.
1: Acesse www.radiominasfm.com.